0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe...
2: Quanto hace che non te pones a bailar un...
3: No, no, no, ni se ti ocurra contarlo.
2: Por Mitre.
4: Primero.
2: Las noticias más importantes del día, cada media hora.
1: Ne voglio più.
0: Se tú no ci fossi, bisogna...